Mukano di Lola Bumaco. Kina senga kidia kumbalala yoko. Mukusono no mbondo yami. Mukukandu idingu yangeneni jipuku. Okina kilombo kodi kumbi. Ikoka mikwa kubata jami. Kina sanga kingia umvenda yaka polo boshi. Mukusumbo nguba jam jokange. Nisu kidiami shikelela. Lelukia kulukia.

0: Patito, eco, sale, lo camola.
1: Patito, sale,
0: lo camola.
1: Patito, sale, lo
0: camola. Patito, eco, sale, la. Patito, eco, sale, lo camola.
1: Patito, sale,
0: lo camola.
1: Patito, sale,
0: lo camola.
1: Patito, sale,
0: lo camola.
1: Patito, sale,
0: lo camola.
1: Patito.
0: Tenete, guayo, William Dama. Yo, ya, oye, yo, ya, lo cuyé.

0: Que cantan sale.
1: Cantante wala ni shiri. Mokulu mwa chi mwa chi.